0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica,
0: unica radio app.
2: Andiamo via. Oh.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

Stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

Piata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: che cambia. Unica Radio.
1: Tra poco la grande musica.

0: to break free.
1: Benvenuti a una nuova puntata de La Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un cantante e chitarrista che ha contribuito a ridefinire la figura del songwriter. Un artista in grado di muoversi tra diversi generi, tanto da essere definito come precursore della musica punk e padrino del grunge. Dotato di un'inconfondibile voce acuta e nasale, scrittore di testi introspettivi e malinconici, oggi parliamo di Neil Young.

Young nasce a Toronto, in Canada, il 12 novembre 1945. All'età di 6 anni gli viene diagnosticato il diabete e viene colpito dalla poliomielite, che gli indebolisce il lato sinistro del corpo. I genitori divorziano quando Neil ha soli 12 anni, così va a vivere con la madre a Winnipeg, dove compie le sue prime esperienze musicali nel circuito folk e rock canadese. Ancora giovanissimo scrive le sue prime canzoni, tra cui la celeberrima Sugar Mountain. All'età di 20 anni inizia la sua carriera di musicista professionista e dopo un anno si unisce a Rick James per fondare un duo. Tuttavia, prima di registrare il loro primo disco, James viene arrestato, così Neil si trasferisce a Los Angeles. Qui formerà i Buffalo Springfield, che diverranno band di punta nella scena folk rock locale.

presenza a Los Angeles con i Buffalo Springfield dura in realtà ben poco. La band infatti si divide dopo dei dissidi con il proprio manager, che si sommano ai rapporti ormai lacerati tra i membri. Neil Young inizia quindi la sua carriera solista. All'inizio del 1969 esce il suo primo album omonimo, che suscita però delle critiche contrastanti. Già nel maggio dello stesso anno esce il secondo album, che riscuote invece un ottimo successo e contiene alcune delle sue canzoni più famose, come Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand e Down by the River. Pochi mesi dopo, Neil suona con il supergruppo noto come Crosby, Stills, Nash & Young, esibendosi anche al Festival di Woodstock e incidendo dischi dal grande successo commerciale e artistico. Parallelamente all'esperienza con il supergruppo, Neil continua a lavorare come solista. Nel 1970 esce infatti il suo terzo album, After the Gold Rush, il suo album di maggior successo, contenente alcune delle sue canzoni più famose. A questo periodo d'oro seguono poi anni di crisi personale. Risale a questo periodo infatti l'album Tonight's the Night, il primo album rock che affronta temi come la perdita e il dolore. Ripresosi dal periodo difficile, Neil continua la sua carriera e la sperimentazione musicale, che lo porterà negli anni 90 ad essere indicato come padrino del grunge. La sua attività continua tuttora, tanto che il suo ultimo album risale al 2020. Il suo album Harvest, facente parte della trilogia del dolore, risalente al suo periodo di crisi personale, ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato inserito, insieme a After the Gold Rush, nella Grammy Hall of Fame Award.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi stiamo parlando di Neil Young. Il cantante e chitarrista si è sposato 3 volte nel corso della sua vita. La prima nel 1968 con Susan Acevedo. Dopo la fine del matrimonio ha avuto una storia con l'attrice Carrie Smogdes, da cui ha avuto il suo primo figlio, Zeke. Nel 1976 ha sposato Peggy Morton, dalla quale ha poi divorziato 36 anni più tardi. Nel 2018 ha sposato l'attrice Daryl Hannah. Neil Young ha 2 figli maschi, entrambi nati con una forma di paralisi cerebrale, e una figlia femmina che come lui soffre di epilessia. Una delle canzoni più famose di Neil Young è la title track dell'album After the Gold Rush, cantata in una tonalità altissima per la sua estensione vocale e con uno dei testi più psichedelici ed ecologisti mai scritti prima dall'artista. Nel testo della canzone, Neil esprime la propensione alla guerra e il disprezzo della natura da parte dell'uomo, analizzando 2 periodi in particolare, il Medioevo e la guerra in Vietnam. Il piano d'accompagnamento è suonato da un giovanissimo Nils Lofgren, futuro chitarrista di Bruce Springsteen.

alcune curiosità su Neil Young. L'artista è un grandissimo appassionato di trenini elettrici, tanto da aver comprato il 30% delle azioni di un'azienda specializzata in trenini elettrici miniatura. Possiede addirittura un trenino che circonda per intero tutta la sua casa. Nel celeberrimo film It di Stephen King compare più volte una frase tratta da una canzone di Neil Young. Inoltre, il cantante ha co-diretto alcuni film utilizzando lo pseudonimo Bernard Shakey. L'artista si è spesso scagliato contro la scarsa risoluzione dell'audio in MP3, sostenendo che non lo faccia dormire. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diversi gruppi. Il più importante è sicuramente il supergruppo che formava con David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash. Inoltre, è amico di lunga data della connazionale Joni Mitchell, con la quale ha spesso cantato dal vivo.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi vi stiamo raccontando la storia di Neil Young. Negli ultimi anni, il cantante e chitarrista canadese ha fatto causa a Donald Trump, che usava spesso le sue canzoni durante i suoi comizi, in particolare Rockin' in the Free World, che Young aveva scritto per demolire la politica di George Bush. Nonostante Trump sostenesse di pagare i diritti, il cantante ha inviato una lettera firmata da altre 60 star della musica ad entrambi i partiti politici americani dal titolo The Artist Rights Alliance. La lettera è riassumibile con la frase: se volete la nostra musica, dovete chiederci il permesso. Nel brano Southern Man, Young condannava il razzismo degli stati del sud. Questo portò il Lynyrd Skynyrd a citarlo ironicamente nel brano Sweet Home Alabama per l'atteggiamento mostrato nei confronti del sud. Tuttavia, Neil Young è un ammiratore del gruppo, che a sua volta nutre grande stima per l'artista canadese.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi stiamo raccontando la vita di Neil Young. Nel 1972 è stato realizzato un film autobiografico sulla sua vita chiamato Journey Through the Past. Oltre ad aver co-diretto alcuni film, Neil Young ha composto anche 5 colonne sonore, l'ultima nel 2018 per il film ambientalista della moglie Daryl Hannah. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un artista che ha profondamente influenzato la musica folk rock. Per conoscere altre curiosità legate alla storia di altri grandi artisti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Considerato come uno dei massimi miti della black music e tra i più grandi cantanti di tutti i tempi, il cantante, musicista e talent scout americano di cui parliamo oggi è Otis Redding.

0: let me light the candle called mama, I'm so hot to hell and I, yes I am.
1: Redding nasce nella cittadina di Dawson in Georgia nel 1941. All'età di 5 anni la sua famiglia si trasferisce a Macon, sempre in Georgia. Il giovane Otis canta nel coro della chiesa battista di Vineville e diventa una specie di celebrità locale vincendo il concorso per giovani talenti del sabato sera per 15 settimane consecutive. Frequenta la Bayard Hudson High School, ma all'età di 15 anni lascia la scuola per aiutare economicamente la sua famiglia. I problemi economici e quelli di salute del padre, tuttavia, non lo distolgono dalla sua ragione di vita, la musica, così che il giovane Otis trova il tempo per continuare a suonare, partecipando anche a diversi talent show.
0: Ah,

iniziò a girare il sud insieme a Johnny Jenkins e i Pine Toppers. Quello stesso anno incise i suoi primi dischi She's Alright e Shout Banalana con questo gruppo col nome di Otis and the Shooters. Lasciò la sua prima traccia sulla scena discografica durante una sessione di registrazione di Johnny Jenkins incidendo These Arms of Mine, una ballata composta da Redding stesso. La canzone divenne un piccolo successo della Vault Records e si creò una schiera di appassionati continuando a girare in tour, esibendosi in spettacoli estremamente elettrizzanti con il supporto di altri artisti. Redding fu autore di molte delle sue canzoni, cosa inusuale per quel tempo. Suonò alla prima edizione del Monterey Pop Festival in California, evento che rivestì una straordinaria importanza nella scena musicale statunitense, dove fu l'unico rappresentante dell'R&B e del soul americano ad essere invitato alla manifestazione interamente dedicata al rock.

Siete sintonizzati con la grande musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono diventati famosi nonostante la prematura scomparsa. Stiamo parlando di Otis Redding. All'età di 18 anni, Otis incontra l'amore, Zelma Atwood, a 15 anni quando i due si incontrano a una festa. Un anno dopo nasce Dexter, il loro primo figlio, e nell'agosto del 61 Zelma diventa la signora Redding. La coppia dà alla luce altri due bambini, Carla e il piccolo Otis III. Grande successo ha Respect, diventata una famosissima cover di Aretha Franklin. Nel testo originale di Otis Redding, il punto di vista è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato. Nella versione di Aretha Franklin, i generi vengono scambiati. Nel 1967, negli Stati Uniti, i movimenti femministi e per l'abolizione delle ancora presenti forme di apartheid a danno della minoranza afroamericana sono in piena affermazione. La versione della Franklin diventa un inno di questi movimenti. La richiesta di rispetto contenuta nella canzone viene allargata all'intera società statunitense. Il brano è ancora oggi considerato tra i migliori dell'era del rock and roll.

collaborato nell'album a metà con Jimi Hendrix. A questo punto, i progetti che gli rimbalzano nella testa si fanno sempre più numerosi. Otis progetta concerti, tournée, ma anche un'organizzazione di artisti neri che si proponga di diffondere la musica blues, funky e rock di matrice afroamericana e di tenere in vita la memoria di artisti non più di moda. Qualche problema alla gola che richiede un lieve intervento lo tiene lontano dalle scene per un po'. Dopodiché, Redding torna a preparare nuove incisioni e ad esibirsi dal vivo.

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Otis Redding. Redding registrò Sitting on the Dock of the Bay. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche pop e R&B l'anno successivo, ma Redding non sarebbe sopravvissuto per vedere il suo successo. Quattro giorni dopo la sessione di registrazione, il 10 dicembre 1967, l'aereo su cui volavano Otis e i suoi musicisti cade nel lago Monona, lasciando come unico sopravvissuto il trombettista Ben Cowley. La moglie di Redding riferirà della telefonata di quella mattina in cui suo marito, quasi presagendo una catastrofe, le chiese di fare la brava. La sua morte, come spesso accade, farà ulteriormente decollare le vendite dei suoi dischi e numerosi inediti verranno messi sul mercato. Ma la sua stella è ormai irrimediabilmente spenta, anche se Otis Redding è tuttora considerato una delle voci più importanti e vere della soul music di ogni tempo. Redding fu sepolto nel suo ranch privato a Round Neck in Georgia, circa 32 km a nord di Macon.

continuando a parlare di Otis Redding, è risaputo che dopo l'eccezionale esibizione del Festival di Monterey, Otis avesse voglia e sentisse il bisogno di cambiare. Stava prendendo nuove strade, in cerca anche di un nuovo pubblico, ma sfortunatamente non ebbe mai l'occasione. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle leggende del soul, Otis Redding. Ma per conoscere altre curiosità su tantissimi altri artisti, continuate a seguirci sempre su La Grande Musica, ovviamente su Unica Radio.

0: destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Tra poco, Cult Fiction. Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Ben ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Anche l'Irlanda del Nord ha avuto il suo Bob Dylan, uno dei cantautori più talentuosi e influenti della storia della musica. Cantautore e paroliere nordirlandese, suona diversi strumenti tra i quali chitarra, armonica a bocca, tastiera, sassofono e occasionalmente anche la batteria. Definito il druido del rhythm and blues, oggi parliamo di Van Morrison.

Cresciuto in una famiglia protestante di Belfast, Morrison ascolta molta musica sin dalla più tenera età. Sua madre era una cantante, mentre il padre era collezionista di album americani di jazz e blues. Il giovane Morrison va via di casa a 15 anni per intraprendere la sua carriera musicale. Suona in diversi locali con complessi skiffle e rock and roll prima di andare a far parte del gruppo dei Monarchs, con il quale partecipa ad una tournée in giro per l'Europa. Fonda, infine, il gruppo dei Them, del quale diviene il leader. La band raccoglie numerosi successi, il maggiore dei quali è Gloria, che sarebbe divenuto uno degli standard del rock e che verrà incisa da numerosi altri artisti.

Morrison è uno dei fautori del suo tempo, quel tempo nel quale gli hippies segnavano nuovi orizzonti sovvertendo le vecchie regole, e se non può certamente venire inserito tra gli esponenti più arrabbiati, è stato tra gli inventori di nuovi schemi. Tornato a Belfast, sembra convinto addirittura a lasciare la musica nel 1966, ma il produttore dei Them, Bert Burns, riesce però a convincerlo a non mollare. L'artista torna così in America e registra del materiale da solista. Trasferitosi in California, nel 1970 pubblica un nuovo album, Moon Dance. Stavolta il successo arriva anche a livello di pubblico, grazie anche a una svolta stilistica netta in contrasto con Astral Weeks. Qui troviamo un Morrison ottimista, allegro e molto vicino alle sonorità della black music. Vamos.

Siete collegati con la grande musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Van Morrison. La prima moglie di Morrison è stata Janet Minto, sposata verso la fine degli anni 60. Dalla loro relazione è nata la figlia Shayna. Negli anni 90, Van si è risposato con l'ex modella irlandese Michelle Rock, madre di Fionn Evan Patrick, il suo secondo figlio. Nel 2009, un'impiegata dell'artista, Gigi Lee, ha dato alla luce un figlio, affermando che il padre fosse proprio Morrison, ma il cantautore ha sempre rinnegato tale paternità. Ad ogni modo, il bambino è morto nel 2011 in seguito a complicazioni dovute ad un diabete infantile. La stessa Gigi è scomparsa pochi mesi dopo a causa di un tumore alla gola.

Morrison è presente in diverse liste di Rolling Stone, tra cui quella dei 100 migliori artisti di sempre e quella dei 100 migliori cantanti. Due suoi album sono presenti invece nella lista dei 500 migliori album di sempre. Nei primi anni di carriera, Morrison si è ispirato a Bob Dylan. Nel corso degli anni è diventato a sua volta uno degli artisti più influenti per i big della musica mondiale, come gli U2, Bruce Springsteen, Bob Seger, Rod Stewart e Patti Smith. Su Instagram, Van Morrison ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Ben ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Van Morrison. Trasferitosi a Boston, Morrison è costretto ad affrontare problemi di natura finanziaria e non solo. Depresso, prova a trovare una valvola di sfogo nell'alcol, complicando maggiormente la situazione. Riesce però a trovare la forza di pubblicare per la Warner Astral Weeks, disco che viene acclamato dalla critica pur non ricevendo il plauso del pubblico. Ancora oggi è riconosciuto come uno dei suoi capolavori per musicalità grazie alla fusione di sonorità folk, blues e jazz e per la poeticità delle sue liriche e intensità mistica delle sue interpretazioni.

Van Morrison ha creato un sound che l'ha consacrato come vero e proprio innovatore. Il primo DVD dell'artista, dal titolo Live at Montreux 1974-1980, include due dischi per due magiche performance al famoso Montreux Festival con un Van Morrison al top della forma. L'uscita di questo DVD è stata pianificata in occasione della partecipazione di Morrison al 40° Montreux Festival e permette ai fans di fare un tuffo nel passato di uno dei più grandi cantautori e poeti del mondo. Oggi abbiamo parlato della vita di un grandissimo cantautore. Per continuare con noi il viaggio all'interno delle vite dei più grandi artisti di sempre, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica. Amen.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.

0: ti fa sentire
1: unica,
0: come te.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena, due chiacchiere sussurrate, i nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica
7: radio, app

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. È la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1900.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Oh, oh yeah!

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete gli errori come

0: adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stesse all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo.
7: Mua. La città.

raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che si